0: La plou e la fai su lei, e la rana e zumpa l'ort, e lo babi se trova mort, darei la porta nostra, ove, ove, ove, mas de gie, cucuve, cucuve, agnun, agnun, e mas de gie, dui, dui.
1: Mamma ire vai a citrale, e mi tato e mette catrale, e li crava la coppolilla, corre, corre, la plaza pendin.
0: Oh,